stando non sapevi pans quello che tratta espansio di mi sono creato non so se gribi ma in tacchia vice luna 21 di settembre

0: Potarebbe frequenza di 88.9 Boghia.
1: Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a WOC.

Vet du, så säger vi bara att det är tanta oss i participationen. Mitt in tambe på att i parroquia di Santa Filomena. E per lo che ti tratta e sa che tanta pae mucce nanco dello baita e ricevi in promè Santa Comunione prossimamente del 2027 inscription pues sa che tanta pae mucce nanco con un'altra scuola cattolica per si te per te in parrocchia e inscription anche fece per di persone anche per il gruppo aqui lo ta 28 e 29 di settembre promè e di 2 dia di ottobre iscrizione lo tomo lugar na pastoria di Paradera lo che mese 13 ta un copia di bautismo il tambe lo vai un gasto pa cubri quelle material e qualche altra informazione toma contatto con nos catechista Roman Suzette Ras na 592-0525 of tambe na pastoria da 582-1400 582-1400 se è il numero di pastori e se è tutto quello che ti tratta e mi c'è anche non per la scuola cattolica per la città per la parrocchia e fece anche di iscrizione mese massa 28-29 per me e di 2 dia di ottobre semplicemente tira bottingo testa l'ultimo settimo copia di bautismo e anche cubri un suma come ti vuoi cubri quello che ti tratta gas non di lasci material e qualche altra informazione come se tu mi contatti il catechista nostro man Suzette Ras a 592-0525 of na pastori 582-1400 Altamente também me recebi um comunicado fora de Fundação Venerável José Gregório Hernández com invitação para santo serviço de missa. Saque-lhe vai ter um lugar de oração, que também dia 23 de setembro, para 7 de noite. Saque-lhe vai ter um lugar no sítio de oração, que está na Tanque Lander 128. Pois é, Fundação São José Gregório Hernández, invitação para a celebração de santo serviço de missa. E 23 settembre, 7 di noci, da Tanque Leandert 1-28 in un sito di Orso. Ovviamente, también mi chiedo se invitazione per andare fuori ora qui per lo che ti tratta e in connessione con la preparazione di la celebrazione di 50 anniversario di gruppo di orazione carismatico cattolico Shalom quello che è il luna di settembre il luna di ottobre attualmente il gruppo di orazione carismatico si join il gruppo di Shalom per cominciare a celebrare i grazie di Dio quello che tratta di orazione carismatico dia 23 settembre dove tocca turno e comunità di Faith Travelers e poi sta cominciando con il costume scettore di noci e il rinsegnamento di Santo Rosario e spero sì che orazione, alabanza e riflessione questa domanda di nostro romano Soraida Kerpens romano questa cordialmente invita poi per Gerro Sovuki per la continuazione di preparazione di celebrazione di 50 anniversario di gruppo di orazione carismatica gruppo Shalom tutti manti in differenti gruppi lotta e forma parte pues di Adonci dirigendo e orazione e bianchi te tocca turno te, e gruppo e comitati mi opsa e comitati di Faith Travelers e orador per noce a chi per cui riflessione del nostro man Soraida Kerpens.

Fiesta di Virgine Altobista. Inizia approssimamente 28 e Misa del 6 sorri i singoli italiani, l'obiettivo di restamento di e Santo Rosario girato non sta baita parte parti no, compartì e programma quello che ti tratta cada dieta un parrocchio da turno. Tambi mi che era ricordavo quello che ta e

pensando che nel studio è in 32 minuti, le ore di 7 ore 32 minuti, e attraverso la nostra club abbiamo compartito il Santo Evangelio di Awe, festa di San Matteo, apostolo e evangelista. Proprio che dobbiamo compartire il Santo Evangelio di Awe, che non si capisce, nostro aiutatore, nostro consolatore, Spirito Santo di Dio, che sta sempre junto con noi, principalmente ora non sta invocando per aiutarci, per accompagnarci, illuminarci, usarci, per assicurarci per il comprendimento e anche il conoscimento di parole, che non sarebbe junto e orazione di invocazione. Vieni, oh Spirito Santo, vieni, oh Spirito Santo di Dio, oh huésped di nos alma, e alma di nos alma, nos adorabo, illuminanos, guíanos, nos forza, y consolanos, dízanos, quico nos meserasi, mandanos así, y nos permití de entregarnos, mesa tú lo que vos pidinos, y de abseta tú lo que vos permití, pan soso de nos. Musa non sono, ma lo che è la tua santa volontà. Amen.

0: ishte adoleshe në Nasera mi uovo nan Antoma Hasi in maniera bailando mascia romanticamente mes no mi te di hopi ora ka ban feliz tardi e sa che ta aspetta presenta panos grandi nan
1: tu quieres más el mar me dijo
0: esa que ta Leo Marini tristeza marina.

Ese está Mark Anthony, amada amante. Yo soy amada, pero no soy tu amante, sí. mi tata está preta, mi tata dona mi nombre, María Amada. Mi tata puntere, pero di compa, pa, y amami María Amada. E te avisa a mi sì, passo tempo na vai Cuba, tata c'è molto meglio, ma c'è bonita una amica chiquita di Gè, passo papà, tata hopi young, hopi chiquito na vai Cuba. Anto sempre le chiede a cuore di amiguita. Anto ora, la turma romana ha il nome, però ora qua a si chiama il nome, Maria Amada. Anto despois mi dice, però pa' chico, papà, na hai mami Mareca, passo mamma morì hopi young, despois no porra si hopi pregunta na mi mamma. Anto ora, e te avisa a mi sì, passo bra... mi tata traku doctor, anto bo mesa na holandês nang, bo ta tenye nomber Mareka, sempre ma guste nomber, anto ma decidi di ponie, no sa yamabu na kas Mareka, ta fer klein word di Maria, pero nat, bo po bisa un poco tempo pro me, princesa Mareka, anasi, nadu na mi nomber. Oh my God, my daddy, no, mi tata ta something else, ta masha tutu mesa. Esa gita black, esa

E sei da Helen Reddy originalmente di Tom Jones, no, di Engelbert Humperdinck, sigur. Desse. Ai Dio, sono un tipo sicuro, tamme, ma c'è macaco, ma birra, toh? Ok. La che vai con Mark Anthony, e sai che ti ora te vas. Ragazzi, mando un saluto molto specialmente a Bibi, tu cos' buon papo, no? Sei contento di te, ne sei.